Pa gioco, ma è stato uscito con la barra? O ta barra, ma è detto uscito con la gioco. O atne rifletti da scena. Con tuile o asidia, con figlio o signor, con chiesa che umri o mi biblio nuf, con ara e ware fio a mil titlac barforu, al tahte travsgur. Io da ata bicycle, da ata bus, blancina pressione o battac dal gas, c'ha già si darba bil forse tittamel dal pass.